Aurrera segi dezagun kolaborazio bitxio temen. Jack Antonoff eta Taylor Swift elkarrekin. Bueno, Toy Story-ren bosgarren pelikularako. Bosgarren pelikula hori, bueno, ja aterata dago. Eta bertako kantua. Bueno, ja aterata dago, kontuz. Estatu batuetan Los Angelesen aterata dago. Bueno, ba, bertako kantua. Taylor Swiftek egin du horregatik country kutsu hori ez. Life has ways of leaving those days. Bueno, se va aquí, Woody. Va de la no la guitarra. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va